0: trata de eso.
1: Días de frasciun.
2: Basta! Lo che capo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo.
4: Questo è troppo.
3: Brutti pezzi.

Cos' hai già i due giri. Mi stanno prendendo in giro voi! Sono i noi, Fab!

quietus tu magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.

misericordissime pietà ti sabsterge. Per Cristo, Dominum nostrum.